0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Se bongile sono ho ikhabolle

0: Mame ne kunketse male pina ke monate a tsamaya le ka mokaba ba re bula ditsela. Hora ke a le shumele metso e medi mamedi re fetelana neng la rona la imatlafatse.
1: Le buile ha kholo antiza wa mathuke tsamaya handle o ile o phumula nna le wena re tlo boela re tena hape kwa no sia le moyeng nna kong e tlanga mo mamedu fela go le jalo le nane o le ke nang ke la ditaba tsebelesong ya le sedi fm lona ki matafase re pele re tlo kena tso go di tlhopisitseng re fetele ho mosi wa tshwebo ho raballa ditaba tsa hora ya le shumele metso emedi

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele ikhutlisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohloko diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta ebile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta Ikitele ya habo nolo bakeng sa bophelo bo maphatapathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
2: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang like ke le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa
3: Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond

Kobedi ke ntshimana ta holo ya yang chief as male AK ba re jiga hantle di mahlo ho rakia botlhano ditebetsa ho ya botlhano di latela.

0: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahadi. Clientele e utlwisisa hore ho bolokwa ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Abrigin jobana tja holo. Ah, ke motswako mo Natural Rush Hour Mix o le Sadie FM ka tech music. My DJ, ho tsabe ke nge feeling o le mona hae. Ke beke ha ya bobedi ene ntse ditse majwang.
1: Ah, ntse ditse ba handle ke thabile le lerato le ke le tholang hae le ya makatsa. Ke le bua holo le Sadie ma. Haholo.
2: Ya ke ne ke re ke tshoga gore ke bone ho di social se mona harabe ke mona ho ra eno le uno le lugunya le tshisamba ho ratile ba ho thabetse.
1: Ke fetuile celebrity. Ke la ke le buile haholo man, ke thabile haholo mme o thabile lapeng ke me nyetlo mo holo go ke me bo.
0: Sure. Ba fumana ka ho di social se le for bookings.
1: Okay, ho di social se ka ofela ke tech music. Tech music ya ka wengola ka T E Q U E. Then music ke lentso le iwa. Eh ke di social se ka ofela Twitter, whatever, what Facebook kae ka pakae. Then how about la ho buka ho ka nletsetsa ho 073 410 4398
0: 073 410 4398.
1: Di bitse hantle dinomoro tse. Okay. 073 410 4398. And ke le jwetse ke thotse di call last week ha ke tlo. So ke a leboha ho le le sedi.
2: Ke ona mosebetsi wa sealemoya o phamisa le go fetola bophelo ba gago jalo ka momamedi wa lesedi jalo ka DJ jalo ka motšhantseng a iteka ga re ntse jalo re fetotse bophelo ba gago station se fetotse bophelo ba
1: gago gaolo ke lebo gaolo lela tla le bona
2: beketlamamediso
0: bele fela jalo motswako le tech music mme re sentse le rona re phutha me ga sone ya rona ge re hantete ratile re tla go bona ka mantaga.
3: Yo yo yo sex elegant
0: hey, cool and cool and man my feet.
2: Mami di ar kopana pebe ke tla nate fela ke le Sadie FM mafelong a beke modimo mpa balele wena o bolokehe. Na kamaloi o teng ka le monate la ditaba la matshohlo le moifo o aba hlophisi bana ba se khalela ka letsa tshebetso monate. Nakuzeni.

Hantle o di mahloho ra ke busupa ena ke tsebeletso ya Lesedi FM le khotlela ga Solo Africa borwa ho SABC ditaba tsa ra busupa o di balwa ke Kenny Modupi.

0: Morumo le Sedi FM ke molelwa
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse ha re eme mmoho le Sedi FM re tsietse tlhompano go thusana go ntletsana pele toka le tokologo le Sedi FM ke molelwa
2: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahete clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Botho pshaela, ha ba le whisky fela fela. Ba iketeka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whiskey ka $249.99. Keteka World Whiskey Day le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswe ba ka tsa so dilemo tse 18.
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse ha re eme mmoho le Sedi FM re tsietse tlhompano go thusana go ntletsana pele toka le tokologo le Sedi FM ke molelo
4: Basotho kopana
5: Basotho kopana
4: pina ingwe mme re tlhoellane dikopo

shwele mamela hore na ere shwele ka pa ere hona ere shwele as well as ke rata ngale sedi ba di tshe mmetso se ke mashube a ba di mmetso seletseng le se ka tere fuga le se hora a ye bobedi a kila botlhano bekeng a dumela wesu ho se mama wesu go le hona teng nna ke dikele di magesene ke motang wa hamole teng motho wa madi fana na kwena ya tshelang ku a be hem ke ke nyi fole e se re ba gone ba re super ka mina na e metsonyana ata ka mpisa jang lady soski hore ngena ya pila nolola hashtag party time political sun azambo ore mo tsedumela hle ho tlhoma maitseng lo hona teng ke le bula ho se bidimo lefe ke le bula ho lo weso

Mabodisha ba metsotso ke go bongwe le tsekoto re preletse go ra ya borobong ena tsabeletse ke ratwang le sedi. Ke le botlhano bekeng hashtag party time. Alright, ke le bula hulu ga itse daga ke le bula hulu. Hey Kenny, ha ke se bone ntho e tsena Kenny ntse ka mona ka dipapusing tsa rona tsa gase. Hey Kenny, ba le ho ya tsa bahala mo ho tswa ka. Hona ba le tsena so sentseng ke bona ke sinkile khamereng ke tlo se mane ha di go ka nontsa rona. Ke tlo se mane ha di go ka nontsa rona. Ne tshe go post ka nna re di ke le di popia eng eh. He ke tlo se bana di di go ka nontsa rona ho bana so sentse ka mona se a tsote ha we se fela re le bilang ho le ka taba sa go qetela ho reng yeno ya borbong o di motla re tlo boela re tena lena hape ho re nyane ya le shume a sa re nile tsa se khwala le sa ntse di tsama pele he ntwe ntse ka jeno ha pele he bang se tsoke na dumela we se hlela ka lebitso ke dikile di magesene ke motlengwa ha molete ke motlengwa ha molete motho mba di fela na ko yena ya tsholanku a e behe mokekeng e fole e sere ba kone ba tle super ka mena na emetsonyana yes se ga nako ke se Peter Tosh a re mystic man pele mono ho engwa dipina tse ratong a holo ba fana kune na mangala as a girl rest in peace Penwell enuhe ke yona mo ratutse re mathanka bona ka mora ho mona fela he jule ka tloele wa tseba hore re tle be re kena ho tsena tsa re ge rhythm. Note it on the ones and twos. Can I get some hot and cold glass of water to fill it? Sing a yellow seed. What a crowd! Around on a Friday, it's fill it.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele e kushisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Botho pshaela, ha ba le whiskey fela fela. Ba iketeka. Boloka, ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka $349.99. Le 750 ml Johnnie Walker Red Label Blended Scotch Whiskey ka $249.99. Keteka World Whiskey Day, le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekisetswa ka tsa so di le motse 18.

bohloko ba o latelwa ke moratuwa ha se papa hat clientele ikhutshisa hore ho boloko ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Pretoria Tswan. Listen Fito ke Lesedi FM le Khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molle.

0: Tswane. Le se fetwe ke lesedi FM le khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molle. Tembisa. Le khubula lona la gaso ke 88.4. Hape ke na ho SABC Plus app. Le sedi FM. Ke molle.
1: Ba ahi ba ka

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Baahi ba Katlehong, Theola Meya, Lesedi FM, le ho 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app, ke molelwa.
2: A tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
3: O tsamaya ka ska ntshosa.
2: Ska tseba mokgotsi, ha se ntho e tshosang. O so tla bona bekeng e tlang. Ha o bapale diketwane tsa rona.